ay, solo mío. Amore mio, dove sei tu? Ti si sto cercando, dai, solo mio.